share ruba balik machisa. The God, greatest of all the time. Bano pisa masposika. Vazhinji vano waziva kuti vakasvika pabasa vatambi pabasa. Bano tuatambira pabasa.